0: Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.

0: mattino.
1: Salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le vostre storie incredibili e la musica che amate. Pronti a partire?

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sì. Vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
2: Dimmi, sti qui che mandano i messaggi la mattina, no? Ma pensano di essere originali, fanno pena. Ma non mandate in onda dei messaggi così, a me fanno anche incazzare.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Sergio, cosa ci fanno due caramelle in un campo da calcio? Si scartano! Dai che è venerdì!
2: Buongiorno, e gietteria? E gietteria ristorante do Gietto? Volevo prenotare per una cena aziendale, no? Con meno tutti i colleghi si fanno del male da soli a venire lì a mangiare da voi, dai. Va bene, grazie. Allora per venerdì sera a 8:30 un'ottantina di persone, tranne i titolari che almeno quelli si salvano, dai. Va bene, buongiorno, grazie ancora. Mi raccomando, prenotazione a nome di Omar da Berzo. Un bacione a tutti.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Ciao, due arance. Una dice all'altra: non andresti a farmi la spesa? No, non ho voglia, mandarino.
2: Buongiorno scombricoli, ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion, se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Number One. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata da Auro, sempre così.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
2: Firulifiru la firulifiru, alza il culetto, scuola si va. Dite che mi accusano di plagio dopo aver usato firulifiru la firulifiru la. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto. Furulu, furulu, furulu, furulu. Buongiorno comunque scombriccolati, firulifiru la.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Combriccola, chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp, ciao Federico.
2: Ehi là, buongiorno ragazzi. Allora, vediamo. Piove, piove, la gatta la fa love, i minini crida, la gatta la smarida sotto i cop, la navoia fa rangogna. Eh sì ragazzi, qui piove, ma tanto vabbè. Andiamo avanti così. Ciao, buongiorno, Rossana e bacioni.
3: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
6: Ma poverino, una vita che vanno lì.
5: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
6: Certo, che è vicino.
5: È il tuo.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One.

0: Number, si intitola Potential, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, andiamo ad analizzare un po' questi dati del numero dei bagagli che vengono smarriti. È stato preso in esame il 2025 e ci dice che in Europa accade maggiormente questo rispetto all'Oriente o diciamo ad altre parti del mondo, e tra poco vi spieghiamo anche perché.
1: Allora, ci sono tantissimi numeri, ve ne diamo alcuni. Allora, l'anno scorso 2500 bagagli sono spariti nel nulla ogni giorno, in ritardo danneggiati oltre 63.000 al giorno. C'è comunque in questi numeri una buona notizia, perché in generale il tasso di bagagli mal gestiti è sceso. Nel mondo si va da 30 milioni del 2024 ai 24 milioni del 2025.

0: però come hai detto tu, l'Europa è incredibilmente sbadata, mi verrebbe da dire, perché metà di questi 24 milioni, cioè 12 milioni, vengono mal gestiti proprio in Europa. Questo è un grandissimo problema.
1: Però c'è una causa, diciamo, maggiormente legato al fatto che in Europa ci sono più aeroporti vecchi rispetto agli aeroporti nuovi, dove questo accade decisamente molto molto, ma molto meno, perché hanno una tecnologia avanzatissima, e poi soprattutto i bagagli vengono smarriti quando bisogna quando ci sono i trasferimenti, no? Quindi sì. Oppure si cambia gate quando c'è la coincidenza del volo. Ecco, in quel momento lì accade che spesso e malvolentieri direi vengono sbarriti i bagagli. Per ridurre, anche se bisogna dire la verità, insomma, questo dato è diminuito, quindi si sta facendo un lavoro positivo in questo senso, per ridurre ulteriormente il numero dei bagagli smarriti, gli aeroporti adesso si stanno attrezzando con le varie app, l'intelligenza artificiale che già oggi è in grado di reindirizzare praticamente automaticamente i bagagli nel giusto gate, e quindi insomma cerca di fare un po' quel lavoro che certo. Crea, diciamo, problemi, no, sul fatto di perdere bagagli o meno. Solamente dobbiamo dire che insomma bisogna, come dire, modernizzare anche gli aeroporti che sono in Europa, certo. Perché i dati sono proprio completamente diversi, ecco. No, che ne so, da aeroporti di nuova generazione in Oriente.
0: Ecco, non pensiate che questa cosa non interessi le compagnie, perché ad esempio gli esperti dicono perché 5 bagagli persi possono azzerare il guadagno di un intero volo.
1: E
0: quindi anche loro vogliono assolutamente ridurre, perché in questo caso stanno perdendo, con i numeri attuali, circa il 15% di fatturato. Quindi è un problema che penso che anche le compagnie cercheranno di risolvere insieme agli aeroporti.
1: Sì, insomma, noi siamo il vecchio continente, cerchiamo di rimanerlo solo a livello storico, voglio dire. Nel frattempo, a livello infrastrutturale, si può andare avanti. C'è Darin.

0: voce di Tiziano Ferro. Poi adesso bella questa cosa che sui palchi, no, dei concerti ci sono un sacco di duetti, cose carine. Sì. Insomma, lui ha tirato su, dove, a Napoli, Sal da Vinci, hanno cantato insieme a Cussì, sarebbe sempre sì.
1: Ti piace vincere facile, Tiziano. Cioè, se a Napoli tiri su Sal da Vinci.
0: A Napoli. Vabbè, insomma, no, poi hanno molto scherzato, anche perché sai, Tiziano Ferro si è separato e quindi, no, carino però questa cosa, insomma, delle collaborazioni, delle canzoni cantate insieme. Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo c'è come sempre una grande canzone. Poi parliamo di questo signore che ha una cosa strana.
1: Sì, pensate al vostro numero di telefono, se è un bel numero di telefono o se è un brutto numero di telefono, perché da lì poi partiamo con una notizia molto curiosa.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io.
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Grande protagonista del nostro spazio, come sempre dedicato alle grandi canzoni, le Sister Sledge con Lost in Music, produttori d'eccezione per questa canzone, i due grandissimi Chic, Nile Rodgers e Bernard Edwards. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Sentiamo qual è la storia di questo signore che ha un numero di telefono molto particolare.
1: No, tra l'altro voglio dire, il numero è pubblico, quindi in teoria lo si può anche fare. Dopo l'uscita di questi articoli non posso immaginare quante persone lo chiameranno oggi. Comunque il numero è 3, infatti 333 333 333 3. In pratica sono tutti 3. Ok, no, ma la cosa curiosa è che lui dice che gli hanno offerto 2 milioni di euro per venderlo.
0: Ma vendilo!
1: Ma anche scusa, io gli dico, ma vendilo, cazzo, 2 milioni di euro. Eh no, ma lui è un collezionista e vuole, chissà che fatica ha fatto per avere proprio quel numero lì. E è entrato, ha tra l'altro conquistato anche diversi Guinness World Record per queste sue SIM telefoniche. E quindi questo è.
0: Sì, tra l'altro io lo sapevo che esistesse un mercato per i numeri di telefono rari, perché possono avere una sola cifra ripetuta, diverse coppie di cifre o una sequenza. E quindi lui pare che comunque abbia rifiutato questi 2 milioni di euro.
1: No, ma poi lui, Mr. Sim lo chiamano, non c'è il nome, ha ottenuto anche il record per il numero di telefono cellulare registrato con la sequenza più lunga crescente, cioè 340 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: 6, 7.
1: Carino. E poi anche quella decrescente, cioè 3, 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. È proprio un fanatico di queste cose qui.
0: Sì, è un fanatico. Tra l'altro, cercando un po' in rete, si vede che insomma si riesce ad entrare nell'e-commerce e vendono numeri di telefono con qualche caratteristica particolare. C'è uno shop, per esempio, che vende a partire da 35 euro SIM che hanno dei numeri facili, magari coppie o terzine ripetute, oppure ancora sequenze. Per esempio, ci sono dei numeri intervallati con delle X.
1: Ma come?
0: E vengono vendute a 99 euro. Poi c'è un altro numero, adesso non lo so, il più costoso è questo qua, il 337-33-XX39. E praticamente per averlo bisogna pagare 5.000 euro.
1: Mamma mia, cioè. Comunque, non sapevo di questo mercato, mi incuriosisce molto, insomma, ma soprattutto mi stupisce che lui non abbia venduto 2 milioni di euro. Cioè, 2 milioni di euro sono tanti. Quanto vale un numero del genere?
0: Tantissimo. Comunque, pensate che nel 2026, questo non riguarda i numeri di telefono, è circolata la storia di Mohammed bin Rashid Al Maktoum, che è il sovrano dell'Emirato di Dubai, che è proprietario di quella che forse è la targa più rara al mondo. Solo una cifra, 1.
1: Beh, ragazzi, cose strane, numeri strani. Però voglio dire, Mr. Sim, e vendilo. No,
0: ma secondo me lui punta a rialzo. Dice, vabbè, ma se possono, se vogliono darmi 2 milioni di euro, magari arriva qualcuno che me ne dà 5.
1: Ale.
0: Ragazzi, potrebbe anche essere, il mondo è strano.

0: Katie Tunstall, la musica di Radio Number One. Allora, rimanete con noi, tra poco come sempre in arrivo c'è la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: E poi parliamo delle amicizie, ma soprattutto del costo delle amicizie. Avere amici costa.
0: Costa sempre, caro, ma c'è qualcosa che non costa?
1: Ci penso, ma poca roba.
0: Qualcosa che è gratis.
1: L'aria.
0: L'aria se inquinata costa.
1: Stavo per dire l'acqua, poi mi sono venuti in mente le bollette. No. L'aria
0: in effetti non lo so, ci dobbiamo ragionare. Dai, va bene, vi raccontiamo tutto tra poco, come sempre qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato è stato compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis. È successo a Reggio Emilia, dove il titolare di una pizzeria è stato ucciso ieri sera da quello che pare fosse un cliente abituale e che è stato poi arrestato nella notte. L'uomo, di origine straniera, ha ferito in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. L'oligarca ucraino Vadim Ermolayev e la moglie sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta ieri sera in un edificio residenziale di Monte Carlo. È molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato il capo del governo monegasco. Caldo estremo oggi in Italia, bollino rosso in 25 città, morto un bracciante di 55 anni nel Mantovano, stroncato pare da un malore proprio legato alle alte temperature. Ieri sono anche arrivati alcuni temporali e nubifragi, ad esempio a Torino e Milano. Afferrata per la divisa, poi scaraventata a terra e colpita al volto e al corpo più volte, è la brutale aggressione subita dalla capotreno di un Frecciarossa che era fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Lambrate. Soltanto il tempestivo intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. Il calcio, dopo il Canada, anche Brasile, Paraguay e Marocco staccano il pass per gli ottavi dei mondiali. Il Brasile di Ancelotti punisce il Giappone 2-1 in pieno recupero, affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia nel prossimo turno. Rigori fatali invece per Germania e Olanda, eliminate rispettivamente da Paraguay e Marocco. Questa sera, oltre a Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 c'è anche Francia-Svezia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Venerdì 10 luglio al Mantova Summit.

0: Il nuovo singolo di Gaia si intitola Bossa Nostra. Vabbè, dai, dopo parliamo del Brasile che ha rischiato ieri di fare una bella figuraccia con il Giappone. Vabbè, insomma, ci sono state delle sorprese, diciamo, nelle partite, ma alcune, insomma, ieri nei sedicesimi di finale dei mondiali di calcio 2026. Però adesso noi a The Journalist parliamo di quanto costi seguire, ovviamente, le attività che propongono gli amici.
1: E c'è anche una parola, friendflation, l'inflazione legata alle amicizie. Ma se ci pensiamo bene, insomma, i dati, se mi è partito un sala Berlusconi, i dati che ci vengono offerti da questo articolo sono tutti veritieri, perché la socialità esige investimenti sempre più alti. È una pizza, un aperitivo, un cinema, un concerto, una vacanza, un weekend, tutto questo va sotto questo termine friendflation, l'inflazione dell'amicizia, se ci pensiamo.
0: Allora, prima che diventasse virale su TikTok, pensate che il Financial Times l'aveva usato per riassumere, diciamo, la pressione a spendere oltre le proprie possibilità, che può scattare quando tu sei in un gruppo di amici, no, e tutti dicono dai, ci ritroviamo alle 19, facciamo un aperitivino, lo spritz, poi andiamo a cena, poi andiamo in quel locale lì, insomma, riassumi tutte le attività e ti ritrovi ad uscire un po' di volte alla settimana insomma, a spendere tanti soldi. E questo vale anche quando si organizzano, diciamo, dei weekend piuttosto che delle vacanze. Il fatto è che se poi ti tiri fuori, magari dicono vabbè, ma allora non fai parte del gruppo, capito, ti dissoci. Ma in realtà insomma, bisogna pure capire che non è che tutti hanno le stesse possibilità.
1: No, ma questo è un tema, perché si spende sempre di più, insomma, tra cibo e bevande fuori casa 71 miliardi, è un dato, ad esempio, questo molto significativo, però è davvero molto antipatico, non antipatico, è triste poter pensare di perdere amicizie per questioni economiche, però è un dato molto concreto, perché sai, un no dopo l'altro ti porta a isolarti.
0: Guarda, io voglio fare una domanda ai nostri amici ascoltatori, voglio dire, perché qua naturalmente noi ragazzi che hanno risposto a questa intervista hanno detto vabbè, ti prendono per asociale, in realtà uno ha delle difficoltà economiche, ma perché uno si dovrebbe vergognare a dire guarda, io guadagno poco, non posso permettermi, che ne so, di uscire una volta alla settimana, due, questo è quello che posso fare, questo è quello che posso spendere. Quindi possiamo anche chiedere ai nostri ascoltatori, vi è mai capitato di tirarvi fuori, diciamo, da alcuni inviti perché non avevate possibilità economiche? Se sì, lo avete detto? Perché sai, molti magari si vergognano e dicono ma secondo me non c'è niente di cui vergognarsi,
1: o
0: no?
1: Come quando l'ennesimo amico ti invita al matrimonio e tu dici oh madonna, salta, altri 150 euro che vanno.
0: Ma dai, metti una busta con dentro auguri e vai.

0: Madcon, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, tra poco ascoltiamo un po' di messaggi, perché sì, si sta parlando del friendflation, cioè quanto costa la socialità, avere degli amici, e soprattutto noi vi abbiamo chiesto se vi è mai capitato no, di tirarvi indietro, perché non è che uno ha le stesse possibilità economiche di altri. Molte persone si vergognano, no, nel dire no, non posso, non me lo posso permettere, perché ha ragione la nostra amica che adesso ascoltiamo. Cioè, viviamo in un momento in cui l'apparenza è tutto, però insomma c'è gente che gira col Porsche Cayenne ed è indebitata fino in collo, sì, cioè voglio dire, l'apparenza poi racconta storie che a volte non sono reali.
1: Poi anche l'età secondo me è differente, da adulto interpreti questa cosa qua in un modo, da ragazzino per esempio fai molta più fatica, no? 18-24 anni, questa fascia, dici di no, esci dal gruppo e quindi fai molta fatica.
0: Però magari è più facile che diversi ragazzi insomma non abbiano possibilità, sentiamo.
2: Ma secondo voi, in un mondo dove ciò che conta è ciò che si fa vedere, non ciò che si è, le persone sono disposte a dire guarda, io non mi posso permettere quello che fai tu perché economicamente non ci arrivo, ma neanche per idea? Piuttosto si inventano le scuse, c'ho il mal di pancia o c'ho un altro impegno e cose di questo genere, perché le persone non sono più capaci di essere se stesse. Questo è il mio pensiero. Ciao, sono Katia.
0: Io sono assolutamente d'accordo. Pochissime persone hanno così anche perché a volte insomma dimostrare essere se stessi ha un costo, però insomma vale la pena. Sentiamo un
3: ragazzi,
0: po'.
3: Ragazzi, è certo che mi è capitato proprio settimana scorsa, di giovedì sera dovevo fare questa cena con un'altra coppia. Ho disdetto e io l'ho detto, guarda, non chiamarmi chiacchierone, ma sono leggermente povero in questo periodo.
0: Hai fatto bene.
3: Domani cena di fantacalcio con gli amici di fantacalcio, io non so dove prendere 20 euro. E se nel caso in cui non li trovassi, glielo dirò tranquillamente, ragazzi, non ho soldi, mi dispiace, alla prossima.
0: E beh, tanto ti vogliono bene lo stesso, ragazzi. Cioè,
1: però non sarei così buonista, secondo me questa cosa qua crea tanti problemi. E non tutti hanno la forza di dirlo, io un po' li capisco anche alcuni.
0: No, però dico, se un amico ti molla perché tu non hai soldi, non è che ti molla. Cioè, meglio perderlo.
1: Non è che ti molla, ti vede di meno, poi subentra l'abitudine, non ti vede più.
0: Perché uno, se ti vuole venire a trovare, anche se non ti beve lo spritz.
4: Noi quando sappiamo che qualcuno è in difficoltà, si esce e chi non è in difficoltà fa la colletta e paga per l'altro.
0: Ma che bravi!
4: Sembra giusto così. Comunque è un matrimonio a luglio. Quanto cavolo devo mettere nella busta?
0: Zero.
4: Che non so quanto mettere. È un cugino.
0: È un cugino.
4: Mi lieto d'auguri, mi sa che perdo il cugino.
1: No, cugino devi mettere, ragazzo. Almeno un 150 devi buttare dentro al cugino. No, scherzare.
0: No, ma oppure scrivi auguri, ci devo pensare. Poi ti faccio sapere. Va bene. Dai, ci torniamo tra poco.

0: Malone, Morgan Wallen, I had some help, la musica di Radio Number One. Insomma, la socialità ha un costo. Sì. Quando ci si tira indietro, ti dicono: ah, non sei sociale, ti tiri indietro.
1: Ma magari non te lo dicono, però cioè, se, perdi un po' i contatti. Magari non sono così stronzi i tuoi amici, non è che per forza te lo devono dire, però sai, non vai una volta, non vai un'altra, non vai un'altra, poi perdi un po' i contatti ed è un po' triste, no? Anche questa
0: Vabbè,
1: è una situazione.
0: Questo è vero, però noi abbiamo chiesto se vi è mai capitato di dire la verità, cioè invece che trovare delle scuse, dire guarda, no, non posso venire a quella cena, o non posso uscire perché in questo momento, insomma, non è un momento, come dire, è un momento delicato a livello economico e quindi non posso permettermi queste uscite.
2: Beh, mio amico qualche anno fa da Brescia è andato a sposarsi in Puglia, considerando il fatto che tra biglietto del volo aereo, noleggio macchina, hotel extra, perché ovviamente non vai giù un giorno, regalo, ho preferito starmene a casa.
0: Beh, giusto, questo caso. No, ma dico, non si vergognano i ladri, si dovrebbero vergognare quelli che non hanno possibilità, direi, no?
3: Ragazzi, io non mi sono mai vergognata della mia situazione economica. Se una cosa la posso fare, la faccio volentieri. Se una cosa non me la posso permettere, dico ragazzi, non ce la faccio. E ho comunque degli amici che mi seguono e stiamo insieme da tanti anni. Buona giornata, ciao. Dimenticavo, Silvia da Voghera.
0: Ciao, ciao. Silvia, eccola, Silvia da Voghera. Vabbè, insomma, si possono fare anche delle scelte, oppure che ne so, inviti gli amici a casa.
1: Anche, anche.
0: Gli dici
1: anche.
0: Portatevi però da mangiare, perché, capito?
1: Addirittura, sì, sì.
0: Portatevi, portate qualcosa.
1: Comunque abbiamo capito che è un tema, è una parola
0: è un tema,
1: nuova,
0: sì.
1: Friendflation, ma è un problema, direi, annoso, no? Nuovissimo, insomma, quello di non avere le risorse.
0: Dai, poi magari qualcuno degli amici, sai, quelli brillantoni che adesso sono, no, quelli che offrono, adesso però ce ne sono molti meno, non so se hai notato, sai, quelli che dicono no pago io per tutti,
1: non mi ricordo il tempo, pago io, una birretta
0: no sai, quegli aperitivi, pago io per tutti, vabbè,
1: 220 euro.
0: Sì, certo. Rimanete lì, tra poco ci sono le previsioni meteo.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Se hai uno smart speaker,
6: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo con le previsioni per oggi. Nubi sparse al mattino al nord Italia, pomeriggio contemporali su Alpi, Prealpi e Appennino, in locale estensione anche i settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, comunque ancora abbastanza alte, con massime tra i 34 e i 38 gradi. Centro Italia per oggi soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali anche forti lungo la dorsale montuosa, localmente intensi, temperature in lieve calo anche qui con massime tra i 33 e i 38 gradi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato zone gialle per rischio piogge temporali in numerose regioni del centro e del sud Italia. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: il nuovo singolo di Francesco Gabbani, che vedi trova la soluzione ballando il summer funk, perché anche quando uno non tiene di nero, cioè in qualche modo, capito, devi un attimo sviare la testa, insomma.
1: Buon
0: dipende
1: così.
0: Dipende.
1: Dipende da quanto te ne manca,
0: esatto,
1: e quante
0: esatto.
1: volte dici no. Va bene, dai, ci ritorneremo, insomma, resistete voi amici con qualche soldo in più, insomma, offrite, fatevi avanti, no? Anche questa può essere una soluzione.
0: Ah, sì. Allora adesso sì. vi portiamo a Caorle. Sì. Allora, questo cane robot è diventato protagonista assoluto in Italia. Io ho visto un sacco sì. di servizi anche in TV, di TG, che gli hanno dedicato tanta attenzione e soprattutto mi ha fatto molto ridere la faccia dei bagnanti che sì. quando sono arrivati in spiaggia non sapevano della presenza del cane robot, hanno visto questo aggeggio e sono rimasti così, cioè a bocca aperta, perché sì. hanno detto ma questo adesso cos'è, a cosa serve? E in realtà lui ha una funzione molto precisa.
1: Lui evita i bagnini, continui spostamenti sotto il sole, soprattutto durante gli orari di pausa e di maggior caldo, accompagna i turisti all'ombrellone, ma soprattutto ha un nome, Flipper, quindi bisogna chiamarlo con nome giusto e lui aiuta. Però ecco, questa è la situazione in spiaggia a Caorle. I turisti insomma sono rimasti abbastanza colpiti. È carino, sì, però simpatico.
0: Sì,
1: dai.
0: Guarda, è simpatico. Poi lui va, no? Perché adesso ormai ci sono quelli che ormai lo conoscono, si sono abituati, no? La sua presenza. Sì. Lui comunque, attenzione, perché registra anche, non so, magari delle immagini, sì, e quindi può essere utile in caso di furti sotto l'ombrellone, oppure di persone che magari, esatto, si mettono dove non dovrebbero stare. Quindi dà una mano alla fine, perché molti hanno detto ma non è che ruba il lavoro ai bagnini. Sentivo proprio l'intervista di questo proprietario, questo gestore insomma dello stabilimento balneare, che diceva no, anzi lui integra il lavoro, diciamo, sì. dei gestori e dei bagnini, quindi è molto utile perché arriva lì dove noi magari ogni tanto perdiamo il controllo,
1: sì,
0: no?
1: Ma
0: è simpatico.
1: Certo, ma se poi ogni tanto diciamo che il bagnino non lo vuole più fare nessuno, allora
0: esatto.
1: poi non dobbiamo lamentarci che ci sia un cane robot flipper che sostituisce almeno in questa parte del sì. lavoro del bagnino, accompagnare.
0: Oddio, guarda, ti dico, ti devi abituare, perché se tu t'abbiocchi, sì. ti svegli e ti vedi sto robo che cammina
1: che ti guarda
0: zampe
1: fisso.
0: In metallo, che ti guarda fisso, dici oddio, cioè sono vivo oppure... è un po' inquietante, però poi lo guardi bene e dici ma no dai, simpatico.
1: Sì, sì. Comunque poi anche questi sistemi anticollisione, perché ci sono vari punti wifi sì. nella spiaggia, lui si appoggia a questi punti, è sempre in rete e quindi fa il suo lavoro.
0: Carino,
1: bravo Flipper.
0: Dai,
1: se gli lanci l'osso lo va a prendere o no?
0: No, lui fa altre cose, mica mangia, non ha bisogno di mangiare, controlla e basta. Allora voi preparatevi, mi raccomando, cellulari liberi, perché tra poco andremo a giocare con voi.

0: foto, eh? Gordo René Zenneveld.
1: E non è trovare. Ma non ne sento la mancanza.
0: Ma no, perché è simpatica. Sì. Allora, Loco Loco, rimanete con noi perché andiamo a giocare subito.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Radio Number One vi regala spettacolo e divertimento. Se sarete velocissimi, tra poco a rispondere alla domanda che Claudio vi farà, vi regaleremo due biglietti per lo show di Max Angioni il 4 di luglio al Lazzaretto di Bergamo.
1: Allora, il numero lo conoscete, ve lo ripeto, per i più distratti 393-444-0444, solo messaggi con WhatsApp, scrivete il vostro nome e la risposta a questa domanda. Dove è nato e cresciuto Max Angioni? Milano, Bergamo, Como o Roma? Velocissimi!
0: Vi aspettiamo!
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Fabiana e Claudio. Allora, abbiamo la vincitrice in linea.
1: Si chiama Elena. Ciao Elena, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccola, che bella voce squillante. Ben arrivata Elena.
2: Grazie, che bello. Non ci credevo al momento quando ho detto sono Claudio. Oh.
0: Hai detto, ops, hanno chiamato me. Senti Elena, ma dove sei? In macchina in questo momento?
2: No, sono uscita dalla macchina, mi sono fermata sul ciglio della strada.
0: Che brava. Guarda che queste sono le nostre domande tranello, perché noi vi facciamo le domande, capito? Vediamo se siete bravi. Occhio che vi teniamo d'occhio, scusa il giro di parole.
1: Vabbè, però addirittura sul ciglio della strada con questo caldo, vabbè, potevi stare anche in auto. No,
2: no? Vabbè, da noi c'è anche un po' ventilato adesso in questo momento, quindi sta bene.
1: Bene, dai.
0: Bene.
1: Allora, che cosa fai di bello nella vita? Stai cercando lavoro, mi hai detto al telefono.
2: Sto cercando lavoro, sì, esattamente.
0: Ma che lavoro, Elena? Diciamolo, che non si sa mai, magari qualcuno ci ascolta.
2: Impiegata, segretaria, qualsiasi cosa, va bene, va bene.
0: Qualsiasi cosa. Va bene. Vedi, quindi magari, quindi tu hai un'esperienza di parecchio tempo.
2: Sì, ok.
0: Posso chiederti se non è troppo, come mai, cioè hai perso il lavoro, cioè così per
2: no,
0: motivi?
2: No, è stata una mia decisione di cambiare. All'alba dei 50 anni ho deciso di cambiare vita.
1: Beh, bella coraggiosa però, brava,
0: sì, infatti,
1: brava.
0: Bene, secondo me hai fatto bene, magari devi aspettare un po', però chi lo sa, magari ti si apre una storia incredibile, te lo auguriamo. Elena, intanto secondo me è un segno di fortuna, anche se non c'entra con il lavoro. Insomma, sono questi due biglietti per vedere lo spettacolo del bravissimo e molto divertente Max Angioni il 4 di luglio al Lazzaretto di Bergamo. Ti chiediamo con chi andrai.
2: Penso con mio marito.
1: Eventualmente puoi mettere un annuncio anche per il compagno dello spettacolo. No. Cerco un'idea.
0: Capito, perché la storia lì dei mariti e le mogli, quando lo dicono, non è che sono mai tutti molto convinti. Capito. Complimenti, Elena, in bocca al lupo.
2: Grazie, grazie.
0: Ciao. Grazie, a presto. Tutti.

0: con Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Allora, rimanete con noi che tra poco, sì, vabbè, se sarà un caso, insomma sono quasi le 12, parleremo di prodotti che ragazzi vanno sempre di più, stiamo parlando dei pagnottari. No, scherzo.
1: No, è noi, proprio, è il reparto dei supermercati che cresce di più, quello del pane, dei prodotti da forno. Come mai? Chissà perché.
0: Perché ci piace, perché scusa, perché ci piace,
2: ci piacciono anche le altre cose, no?
0: La pizza, la quelle cose che ti danno senso di sazietà, poi dopo tu vedi un bel panino che profuma di fresco, lo apri, dentro ci metti la mortadella o una bella fetta di salame con il formaggio.
1: Ma dovevamo fare 30 secondi solo per

0: who's next?
1: Sing us soon, Selena Gomez. Rimanete con noi tra poco qui su Radio Number One. In arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi vi parliamo del ritorno in pompa magna del pane e dei prodotti da forno.
2: Re e regina dei supermercati. Va bene, dai.
1: Sì, va bene. Poi decidiamo cosa metterci dentro. Okay. Tra poco, The Journalist.
3: The Journalist, quando vuoi.
4: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
5: La musica che cerchi è qui.

0: get to the flow now.
1: Sologenic, photogenic, shoot.
2: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Il nuovo singolo di Alex Warren si intitola Passenger. 4 minuti, anzi 5 dopo le 12. Siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, parliamo del ritorno di pane prodotti da forno, perché pensate che la panetteria è il reparto che cresce di più nei supermercati.
1: Ma sì, è un dato particolare. Il pane, si scrivono in questo articolo del Sole 24 Ore, è tornato a lievitare. Buon attacco di articolo. Il calo dei consumi si è fermato, consolidando i 41 kg annui pro capite, portando la spesa annua a 12,5 miliardi di euro. Quindi 41 kg a testa di pane in media ci mangia, pane e prodotti da forno ci mangiamo all'anno. Insomma, quindi è un settore nuovamente in crescita. Perché? Perché? Ce lo chiediamo.
0: Ma ce ne sono tanti di perché. Perché allora, come dice Mario Porroni, sono abbastanza d'accordo. Il presidente di Assopanificatori Confesercenti, questo settore, diciamo, ha registrato in 2 anni una crescita del 60% dei pani con farine locali e grani antichi, perché in sostanza lui dice da semplice impasto di farina, acqua, lievito e sale diventa sempre più spesso un mix di ingredienti nuovi e antichi. E io sono d'accordo, perché poi tu quando vai, no, in panetteria ormai, quindi lo compri fresco oppure al supermercato, trovi qualunque tipo di pane con dentro i semi, con dentro le noci, con dentro l'uvetta, con dentro altre sì. cose, insomma ci sono quelli integrali, semi integrali, con i cereali, con i semi, insomma di tutto di più, e quindi insomma diventa un alimento a sé stante, secondo me, anche se non ci metti dentro nulla.
1: Ci sono anche i panificati surgelati, che io ad esempio personalmente non acquisto, ma che stanno crescendo anche loro. Ci sono anche alcune catene supermercati, ad esempio, che hanno i prodotti pronti, no? Si chiamano prodotti frozen, quelli che vengono poi cotti, messi al forno direttamente dal supermercato. Insomma, comunque in generale tutto questo settore cresce, ed è forse l'unico settore che cresce o perlomeno smette di calare, quindi diciamo che cresce.
0: Beh, sai, il pane rispetto ad altri alimenti ti sazia, costa un po' meno rispetto
1: alla carne. E tu dici
0: è ancora questo. Poi ci sono tutte queste varianti, considerate anche tutto il reparto della focaccia. Io quando vado in Liguria mi riempizzo di focaccia. Poi adesso sai che in Liguria la focaccia la mettono nel cappuccino, no? Ci fanno colazione. No, è vero. Sì. È un classico. Quindi, insomma, guarda, il pane secondo me è molto trasversale, mette d'accordo tutti.
1: Ti riporto a te, bambina, o perlomeno a me, bambina. Tu eri della squadra del pane burro e zucchero, pane burro marmellato, o pane olio e sale?
0: No, io tutto, anche non vale,
1: devi scegliere.
0: Pane burro e alici, pane olio, lo zucchero, okay. Anche pane cioccolata, quella lì.
1: Annuncio, l'abbiamo perso l'altra volta.
0: No, annuncio quello lì, sai la cioccolata, com'è che si chiamava quella bianca e

0: Eccolo qua, Bruno Mars, Just the Way You Are, la musica di Radio Number One. Stavamo parlando del grande ritorno del pane, dei prodotti da forno che sono in grande crescita nei supermercati, un po' anche perché, come stavamo dicendo, ci sono queste variazioni, questi prodotti assolutamente vari, certo. No? E quindi assolutamente attrattivi per le persone che ormai il pane in casa non se lo fanno più, a parte te.
1: Ma cosa vuol dire? No, ogni tanto lo faccio, non lo faccio più così tanto spesso, però la macchinetta del pane è lì. Comunque 41 kg annui è, diciamo, la media, insomma, in Italia pro capite. Il business è molto molto alto. In questa statistica ci sono tutti i tipi di rivendita di pane. Ci sta il panificio, che magari fa anche il pane più buono, c'è il supermercato, ci sono i prodotti surgelati, però in generale tutto questo settore ha smesso di calare ed è in crescita. Perché, come dicevi tu, è quello che costa di meno e sazia di più in proporzione.
0: Ma anche perché, ragazzi, cioè, se rinuncia al pane, è vero che non devi esagerare, no? Non so, tipo, sì, ti fai un piatto di pasta, c'è un po' di sugo, la scarpetta con il grissino non è che viene molto bene, quindi devi avere un po' di pane.
1: A parte che anche il grissino
0: fa
1: parte.
0: C'è anche una funzionalità, voglio dire, al pane, a parte, no, il valore nutrizionale, diciamo, del pane, ha anche una sua finalità, perché la scarpetta, certo, non la puoi fare,
1: no,
0: col grissino.
1: Qual è
0: ma cosa ridi? Ma,
1: no,
0: cioè,
1: qual è il tuo pane preferito? Detto che pane burro, marmellata, pane burro,
0: no,
1: zucchero,
0: guarda,
1: pane olio, quella crema lì, cos'era? Il ciao creme, quella metà?
0: Ah,
1: no.
0: Sì, sì, forse sì, il ciao creme, ciao creme. No, sì, a me piacciono un po' tutti, io devo dire amo molto.
1: Scegliene
0: i pani,
1: uno.
0: No, questi che hanno dentro i grani, le cose, mi piacciono tantissimo, anche dei semi, sì, sì, sì. Poi ogni tanto anche quelle cose lì, la baguette, dici?
1: Sì, una bella baguette,
0: un po' banale.
1: O simili croccanti.
0: No, mi piacciono i pani, quelli lì, ai cereali, quelle cose. Io sono una sostenitrice di queste nuove, capito? I nuove pani linee con dentro le noci e le cose così, capito?
1: Sì, sì. Quali costicchiano di più, però?
0: Sì, costicchiano di più, infatti.
1: Sono buoni.
0: Insomma, ti mangi due fette di prosciutto con un po' di pane all'uvetta, oppure con dentro i fichi, ed è un'altra cosa.
1: Oh, madonna. L'uvetta e fichi. E Ale, andiamo.

0: Lisa, canzone estiva. Mentre voi decidete, insomma, se mangiare un po' di pane a pranzo, il panino va sempre forte, il panino con dentro di tutto, capito?
1: Certo.
0: No, nella
1: certo.
0: pausa pranzo, no?
1: No, cioè ci sta, 12:20, ci sta pausa pranzo.
0: Ci sta. Dipende uno a che ora ha fatto colazione stamattina, insomma, si può anche anticipare. Dai, la pausa pranzo. Rimanete con noi perché tra poco vi raccontiamo cosa hanno combinato questi ragazzini, ovviamente ignari di quello che stavano facendo, ma insomma l'hanno combinata grossa.
1: Sì, però ignari fino a quando? Quanti anni avevano questi qua? 3 o 4 anni oppure
0: no,
1: 14,
0: no,
1: 15?
0: Ragazzini, 14, 15,
1: allora,
0: non lo so.
1: Ignari fino a
0: insomma,
1: un certo punto. Dai.
0: A Firenze, vi dai. Portiamo a Firenze, qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cose, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, siete su Radio Number One e noi siamo i The Journalist, gli Spacca

spero diventerà, se già non lo è, la vostra radio preferita, anche grazie alla sfigge che sta per arrivare, si sta avvicinando l'appuntamento con l'enigma. Siete pronti a giocare? Lo faremo subito dopo Drop Dead, la nuova di Olivia Rodrigo.

0: la canzone che va per la maggiore tra gli italiani. Salta Lana che ci accompagna dalla Sfinge, la Malefica, pronta per l'enigma. 393-444-0444 per sfidare la Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, ecco per voi da Sharm el Sheikh un nuovo enigma. Oggi parliamo

0: fenicottero. Perché non nasce rosa il fenicottero? Ah, e no. Secondo voi perché diventa rosa?
1: Non lo so. Non lo so, dottoressa Sfinge. Quindi oggi si parla di fenicottero, il fenicottero rosa, avete presente? C'è pure il fenicottero che utilizzate al mare, no? In modalità pedalò. Però sentiamo cosa vuole la Sfinge oggi.
0: Il fenicottero non nasce rosa. Secondo voi, perché lo diventa?
1: Il fenicottero non nasce rosa, secondo voi perché lo diventa? Ragazzi, serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Non abbiate timore di sbagliare. Quello che vi viene in mente va raccontato al 393 444 0444. In bocca alla Sfinge!

0: New Shoes, ce l'ha cantata Paolo Nutini alle 14.38 di questo martedì pomeriggio con la Sfinge che ci riporta in Egitto. Siamo a Sharma e questo è l'enigma.
1: Il fenicottero non nasce rosa.
0: No.
1: Secondo voi perché lo diventa?
0: Perché diventa rosa il fenicottero pur non nascendo rosa? No, vabbè, con tutti quelli che sono arrivati proprio è quello che, cioè l'unico che non l'ha azzeccata.
2: Diventa rosa perché guarda i cartoni animati, la pantera, eh? Ho vinto?
0: Ho fesso di no, eh?
3: Sono Lorenzo di Piancamuno. Il fenicottero diventa rosa a causa della sua alimentazione.
0: Ci può stare. Ci può stare.

0: elicottero non nasce rosa. Secondo voi, perché lo diventa?
1: Stiamo facendo un ragionamento. Riab potrebbe darci una mano a capire.
2: Allora, io so che i fenicotteri nascono, che appunto sono delle piccole piumine bianche, se non erro, e diventano poi rosa perché a causa della loro alimentazione.
1: Ok tesoro, fermiamoci qui. Quindi qual è l'alimentazione che loro giustamente mangiano? Cosa se mangiano per diventare rosa? Lo sapete praticamente tutti, ma stavo scovando quei messaggi un po' strani. Torniamo tra poco anche con la top 10.
3: Pomeriggio number one.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Dobbiamo parlare.
13: Lo sapevo.
12: Di questi continui alti e bassi.
13: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
12: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
14: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: compiuto un quarto di secolo proprio qualche giorno fa. Pay My Dues, ce l'ha cantata Anastasia. Eravamo nell'estate o primavera estate del 2001, 14:48, torniamo in Egitto dalla Sfinge perché c'è l'enigma.
1: Il fenicottero non nasce rosa.
0: No.
1: Secondo voi perché lo diventa?
0: Non nasce rosa ma lo diventa. Perché diventa rosa? Questo è l'enigma.
2: Stavolta la so, Stefano, non
0: vai,
2: ho dubbi.
0: Vai.
2: Perché mangiano tanto maionese e ketchup insieme che diventa salsa rosa. Sarà questo?
0: Non penso.
3: Che alimentazione hanno i fenicotteri?
0: Te lo faccio raccontare tra pochissimo perché praticamente il 98% di voi ha indovinato al primo colpo. Cioè, siete veramente pazzeschi. Oggi pomeriggio non era mai successo prima. Oggi devo puntarmi la data, 30 giugno 2026. Anche la Sfinge è sorpresa.

0: Manu Chao, viajando por el mundo, appena sentita qui su Radio Number One, dove è in corso l'ennesimo enigma. Oggi era molto più facile rispetto agli altri, Sfinge.
1: Il fenicottero non nasce rosa. Secondo voi, perché lo diventa?
0: Perché non nasce rosa, ma diventa rosa il fenicottero, amato soprattutto al mare durante l'estate da donne e uomini, ma anche bambini.
2: Allora, diventa così perché la loro alimentazione, mangiano troppi cachi. Ciao, buona giornata! Ciao Stefanino!
0: Non penso sia la risposta.

0: Chiara Fulmini, canzone meravigliosa che ci ha riportato all'indietro nel tempo. Era l'estate del 2023. Noi siamo in quella del 2026, 3 anni dopo, e questo è l'enigma.
1: Il fenicottero non nasce rosa. Secondo voi, perché lo diventa?

0: dell'enigma della Sfinge, ma visto che sono le 3 ci sono le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ho ringraziato gli investigatori, non mi hanno mai lasciato solo. Ora bisognerà capire i dettagli e i mandanti. Così il giornalista di Report Sigfrido Ranucci commenta i 4 arresti per l'attentato del 16 ottobre scorso sotto la sua abitazione a Pomezia. Non è in programma alcun incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti in Qatar, così il ministero degli esteri iraniano, smentendo Trump che aveva detto l'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo. Intanto gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e il genero di Trump, Kushner, si trovano a Doha, ma è previsto per loro solo l'incontro con le delegazioni dei paesi mediatori. È un 40enne italiano tossicodipendente, l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria ieri a Reggio Emilia. Ferita gravemente anche la sorella, intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale, avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. È tutto da Nicola De Muro.

0: Sabrina, Madonna e la Sfinge con Bring Your Love. La Sfinge aspettava la Carpenter e Madonna in Egitto per riproporvi per l'ultima volta l'enigma, perché siamo veramente alla fine. Sentiamo.
1: Il fenicottero non nasce rosa. Secondo voi, perché lo diventa?
0: Perché lo diventa? Devo farvi i miei complimenti, perché siete stati al 98% veramente bravissimi. Tant'è che avete mandato in tilt completamente WhatsApp, tantissimi SMS giunti nello stesso istante. C'era un ragionamento che abbiamo lasciato a metà, era quello di Riab.
2: Perché tipo mangiano delle alghe, piccoli crostacei che poi praticamente sono dei pigmenti colorati, poi col tempo diventano rosa, che è il mio colore preferito tra l'altro. Ciao Ste, un abbraccio Riab da Belgioioso.
0: Signore e signori, il ragionamento c'è, il ragionamento è impeccabile, complimenti, perché questo è l'esempio che porta Riab sul gradino più alto del podio. Prima classificata, brava, brava, brava.
3: Ma buongiorno Stefanuzzo, il tuo amico Max da Cassina. I fenicotteri diventano rosa perché mangiano dei gamberetti.
0: Bravo,
3: ciao,
0: bravo.
3: Amico mio, buon pomeriggio.
0: Anche questo, amico mio, è un ottimo ragionamento.
4: Il fenicottero diventa rosa a causa di roba che mangia, i gamberi. Claudio da Torino.
0: Grande Claudio, tu sì che sei veramente un esperto in gamberetti.
5: Ciao Riccardo da Verona.
0: Ciao Riccardo.
5: Il fenicottero diventa rosa perché mangia gamberetti. Più gamberetti mangia, più diventa rosa. Da quello che ricordo.
0: C'è Thomas da Milano perché ha vinto il Giro d'Italia in maglia rosa. No, vabbè.
4: Diventa rosa perché mangia dei gamberetti che sono rosa e quindi lui diventa rosa.
0: Bravo.
4: Enrico Valbrem.
0: Bravo Enrico.
6: Ciao. Ma secondo me diventano rosa perché si cibano di una qualche alga che avrà questo pigmento che viene trasferito poi al piumaggio.
0: Bravo.
7: Ciao, diventa rosa perché mangia i gamberetti.
0: Brava.
8: Il fenicottero diventa rosa perché mangia un gamberetto rosa, quindi lo porta a quel colore.
0: Bravo.
9: Ciao, la soluzione all'enigma è perché mangia i gamberetti. Michele e Claudio da Vergiate.
0: Bravi.
10: Ciao Stefano, sono Deborah da Biassono. Perché mangia i gamberetti rosa?
0: Cioè, ce ne sono altri centinaia di migliaia di messaggi da ascoltare. La risposta è corretta, perché il fenicottero non nasce rosa, ma il suo piumaggio diventa, diciamo, di questa tonalità a causa della sua dieta, che si basa su piccoli crostacei e alghe ricchi di beta carotene, e la digestione scompone questi pigmenti che si depositano nelle piume e nella pelle. Bravi!

0: Selena, si chiama così la canzone di qualche tempo fa di Selena Gomez, un'altra meravigliosa ragazza che i nostri programmatori hanno scelto di inserire nella programmazione di questa giornata del 30 giugno, dopo l'enigma della Sfinge, dopo la risposta legata al fenicottero rosa.
1: Cara Sfinge, ti faccio io un enigma. E perché il fenicottero rosa invece alza solo una zampa?
0: Questa la so, perché non può alzarne due, altrimenti cadrebbe, giusto? Eh?
1: Perché se no va in terra, se le alza tutte e due.
0: Più o meno era così la risposta. Sapevate invece che il nostro cervello, a quanto pare, è in grado di prevedere il futuro? Un po' di magia ci vuole qui. Perché la capacità del cervello umano di prevedere il futuro è stata recentemente approfondita grazie all'ennesima ricerca uno studio condotto da alcuni neuroscienziati della Radboud University di Nimega. E questo studio, che tra l'altro è stato pubblicato su Nature Communication, ha rivelato l'esistenza di particolari neuroni nella corteccia visiva denominati Nostradamus, capaci di anticipare eventi futuri basandosi sulle esperienze passate. Magari più tardi approfondiremo anche questa ennesima ricerca. Intanto sappiate che il mio e il vostro cervello, a quanto pare, secondo gli esperti, sarebbe in grado di prevedere il futuro.

sono le 3:15, Bossa Nostra di Gaia ci fa pensare all'estate 2026 ancora con più intensità, anche perché c'è Laura che direttamente dalla sua automobile ci sta ascoltando, quindi un abbraccione va a te Lau, buona guida, come sempre prudenza al volante, anzi più tardi anche l'appuntamento con il traffico qui su Radio Number One. Ci tenevo a salutare anche Loredana che ci scrive da Milano dicendo: le ferie, caro Stefano, sono iniziate questa mattina, la valigia è stata fatta, sono appena partita, destinazione Puglia, si va a ballare in Puglia. 393-444-0444 per raccontarci un po' di voi con Hollywood, c'è Michael Bublé.

coltiamo durante il periodo natalizio, poi ogni tanto ricapita, no? Quando sta per arrivare Ferragosto. No, vabbè, Michael Bublé con la sua Hollywood ci accompagna nel martedì pomeriggio con il PN1 come ogni martedì in diretta con Stefano Federici dalle 2 alle 5 del pomeriggio. È bastato un semplice messaggio arrivato da Milano per

scelto Ibiza, leggevo, per le sue vacanze quest'anno. Nicola da Torino, Mykonos e ancora Lucia da Mantova, pronta per decollare verso Barcellona, o quasi, scrive. Andrò a Lloret de Mar, penso la pronuncia sia corretta. Lloret de Mar, tra l'altro, ci andai in gita in quarta superiore, una delle gite più belle del mondo, con i professori che ci accompagnavano in discoteca. Vi ricordo il Colossus, mamma, che bello. Era l'anno in cui c'era la cometa Hula Hoop. Beh, saluto anche Ettore da Sondrio, che a quanto pare, rispetto al caldo, ha scelto una meta un pochino più fresca. Si va in Norvegia, mi ha appena scritto. E ci accompagnerai tu in aeroporto. Va bene, grazie. Anche con Bruno Mars.

Alcuni di Radio Number One, non vi dico chi, andranno a vedere questo concerto, ma hanno preso i biglietti quasi in tempo record, bravi loro. Sono le 15:23, un abbraccio va anche a Letizia, visto che io non avrò le ferie, che ne dici di farmi ascoltare la canzone del Coccobello? Ne sei proprio sicuro?

0: Back tra pochissimo in diretta qui su Radio Number One nel PN1 del martedì, il secondo tutti contro tutte, da non perdere. Su Radio Number One c'è PN1.
1: Con Radio Number One l'estate 2026
2: è più calda che mai.
1: Radio Number One! Ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Quanto è brava, quanto è carina Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead qui a Radio Number One. Donne al volante, buona estate, ultimo giorno di giugno. Mazzate, ha ragione Claudio, lo sentivo stamattina e diceva oh mazza, oh, è già passato,
1: è già
0: giugno.
1: Esatto, è già luglio.
0: Mamma mia come vola il tempo. Vabbè, stavamo parlando prima di bottigliette d'acqua, sono arrivati una valanga di messaggi, però c'è anche chi le vende le bottigliette, giustamente, come Laura, e dice io vendo la bottiglia a 1,30€, quindi è onesta tutto sommato visto i prezzi che ci sono in giro.
1: Esatto.
0: E dice costo 0,25, IVA 22%, 0,26, solo 9 bar hanno
1: l'IVA 10%.
0: Ecco, sbagliato. Ok, conto scontrino, costo scontrino, costo frigorifero, costo dipendente, costo movimentazione merce. Cosa resta? Resta che si guadagna sulla quantità.
1: Esatto.
0: Quindi non tanto sul singola, sulla singola bottiglietta, ma proprio su quante ne vendi, la quantità.
1: E magari anche su altre cose che tu vendi insieme appunto alle bottigliette.
0: Comunque chi vende le bottigliette a 2,90€ non ha la nostra simpatia.
1: No, comunque ecco. Possiamo capire i costi, ma non ci piace.
0: Lili Agnese di Radio Number One non hanno simpatia per questo genere di persone. Detto questo, invece, vogliamo parlare di un'app che aiuta a evitare il sole nelle giornate dove le temperature sono piuttosto alte, così magari bevi un po' di meno.
1: Devi comunque restare idratato, sia chiaro, ma almeno
0: io
1: non
0: sto
1: fai
0: bevendo
1: fuori
0: come una spugna, sì, in questo periodo. Non so voi quanti litri d'acqua riuscite a bere, però veramente sto bevendo tanti come dei cammelli.
1: Meno male, sì, meno male, sì. Siamo tutti dei piccoli dromedari e cammelli.
0: Comunque, che cos'è quest'app?
1: Quest'app si chiama Shade Map, appunto, mappa dell'ombra, e segnala in ogni ora del giorno e in ogni posto del mondo dove potete trovare l'ombra, grazie agli alberi, grazie agli edifici, grazie ovviamente all'inclinazione della terra rispetto al sole. Quindi voi potete proprio capire se davanti a casa vostra alle 8 di mattino c'è ombra e alle 6 del pomeriggio invece se c'è o meno.
0: Quindi spostati un po' in là.
1: Esatto, fatti più in là, cantavano le sorelle bandiera.
0: Fatti più in là.
1: Proprio quella.
0: Lasciamene un po' di ombra.
1: Sì,
0: c'è Tommaso
1: grazie.

0: piace tantissimo Talk to You, Another 55 Ultra qui su Radio Number One. Tra poco.
1: Bella la versione.
0: Bella la versione della Combricola.
1: Della Combricola, sì, insomma, una versione personalizzata. Fantastici.
0: Con i 54 Ultra, sì, invece che 54 Ultra.
1: Vabbè. Non sarebbero nemmeno i matti, no, che troviamo la mattina. Allora, rimanete con noi perché tra poco una grande canzone, ma poi parleremo anche delle prese elettriche, quelle italiane, che sono un po' diverse da quelle europee. State lì.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Enrico Zampaglione, che proprio ieri ha compiuto 58 anni, quindi auguri, anche se con un giorno di ritardo. I Tiro Mancino 2004, l'album era Illusioni Parallele e questa era Amore Impossibile. Con le donne al volante è possibilissimo invece parlare di tante cose diverse. Vi ricordiamo il numero 393-444-0444 e sarà capitato anche a voi di viaggiare in Europa e di andarcene in giro magari con il phone in valigia o con altri oggetti elettronici,
1: esatto, insomma, elettrici,
0: con la spina italiana, con la presa elettrica italiana, e avere difficoltà ad utilizzarla in Europa.
1: Esatto, quella a forchetta, diciamo così, con tre spuntini che entrano dentro nella
0: tre
1: presa.
0: Tre denti,
1: così possiamo dire. E ovviamente però solo in Italia questa presa è accettata, perché dalle altre parti in Europa ci sono solo due buchi e quindi gli dici e io ora che faccio, che l'adattatore non l'ho portato perché mi sono dimenticato e non ci ho pensato?
0: Ti attacchi,
1: esatto, compri un altro phone,
0: no, metti il dito, esatto, nel presa della corrente e fungi da
1: e fai tu, sì, da tramite, sì, ad, sì, elettricità,
0: esatto,
1: certo,
0: esatto, passa,
1: no,
0: attraverso il tuo corpo e che problemi ci sono?
1: Ma no, nessuno, ti è un po' più elettrizzato, ci sta.
0: Esatto, è un po' come la storia, non solo la presa di corrente ma anche l'adattatore. Ad esempio, se tu vai all'estero e hai una macchina GPL, devi stare attento, perché a me è capitato, io ho la macchina GPL, se vado in Francia ho utilizzato l'adattatore perché hanno dei dispositivi diversi.
1: Certo.
0: Ma la cosa curiosa è che è diverso dappertutto. Cioè, quindi in Europa non esiste uno standard unico per il GPL, quindi l'adattatore è necessario praticamente in quasi tutti i paesi diversi dall'Italia.
1: E sono tutti adattatori diversi.
0: Esatto.
1: Perché per esempio Germania, Belgio, Irlanda, Svizzera, Austria, Lussemburgo, Liechtenstein e altri hanno questo adattatore filettato. In Francia c'è l'adattatore piatto, che però ha anche Spagna, Portogallo, Svezia, vabbè, insomma, tutti i paesi hanno un po' il proprio.
0: C'è anche a baionetta, lo sapevi?
1: A baionetta,
0: sì, in Norvegia, Regno Unito, Paesi Bassi hanno quello a baionetta, insomma, bisogna stare attenti.
1: Vabbè,
0: insomma, comunque l'adattatore ricordatevi di portarlo. Se viaggiate in Europa, informatevi sempre su quello che serve davvero anche in questi casi. Lady Gaga, 12.

0: Il country di Shabuzi, about song Tipsy, qui su Radio Number One.
1: Rimanete con noi, tra poco parliamo di una cosa buona che piace a tutti, o quasi, il caffè.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ci sono le donne al volante a Radio Number One. Benvenuti a bordo.
1: Sono le 18, ci siamo.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente USA. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo una giornata di annunci e smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tramite i paesi mediatori, ovvero Qatar e Pakistan. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità dell'area con Teheran, che però avverte: risponderemo in modo deciso a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza dell'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente di tutti gli stati membri europei. In Italia, oggi e domani, 25 città sono con il bollino rosso, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e di grandine, prima sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, sedicesimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia, chiude i giochi Messico-Ecuador in programma alle 3 di notte. È tutto da Nicola De Muro.
8: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
9: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
10: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Spyro con Material Lover, Radio Numero 1, dove vivi tu, con le donne al volante, Lilli
1: e Agnese.
0: Parliamo di caffè.
1: Sì.
0: E dove vivi tu, noi siamo sicuri che una mocca c'è.
1: Esatto. perché c'è ovunque, sì, c'è perché, in ogni casa.
0: Perché siamo italiani.
1: Esatto.
0: Siamo
1: esatto.
0: italiani e quindi vuoi non avere una mocca in casa.
1: Magari non la usi perché ormai ti sei convertito alla macchinetta del caffè, ma la mocca c'è sempre. Perché
0: sì,
1: magari sì,
0: è lì in un angolo.
1: In un angolino, davanti c'è altro, ma la mocca la puoi trovare.
0: Potremmo anche iniziare una discussione su mocha, cialde e tutto questo, ma eviteremo.
1: Caffè
0: però,
1: solubile.
0: Sì. C'è l'americana.
1: È un'americana.
0: Quello lungo, lungo, lungo, lungo,
1: talmente
0: lungo. Che è solo acqua praticamente.
1: Sì, sì.
0: Ok, colorata di marrone.
1: Sì,
0: gli butti
1: brodino,
0: dentro qualcosa.
1: Buono.
0: Vabbè, a parte questo, noi chiamiamo il caffè, il buon caffè. Noi siamo italiani, quindi non c'è bisogno di aggiungere altro. Siamo tutti convinti di saper fare il caffè alla perfezione.
1: Certo.
0: Però ci sono alcuni puntini da mettere sulle i.
1: Esattamente, c'è per esempio chi crea la montagnetta, la cosiddetta montagnetta, chi pressa il caffè, chi fa una fiamma, chi fa cuocere il caffè nella moca con una fiamma
0: alta,
1: bella, alta, potente.
0: E sbaglia.
1: Sì. Esatto, che questo, tutte queste cose sono dei comportamenti sbagliati, perché per prima cosa bisogna riempire la caldaia con l'acqua fino al livello della piccola valvola di sicurezza.
0: Sì.
1: È molto importante non superare
0: fino
1: quella
0: al
1: soglia.
0: Chiodo.
1: Esatto, sì, quella chiodino.
0: Fino
1: lì,
0: al chiodino, esatto, non bisogna superare.
1: Esatto.
0: E quella è la prima cosa, vabbè, lo sappiamo tutti, dai.
1: Esatto, e poi bisogna mettere il caffè. Quanto metterne? Beh, quanto basta per riempire il filtro fino all'orlo. Deve essere livellato il caffè, senza essere compresso, senza fare la montagna.
0: Ok, quindi la cosa giusta, insomma, sì. né montagnetta né pigiato. Perché al bar però lo fanno?
1: Perché credo sia il contrario lì.
0: Ah,
1: il
0: okay.
1: caffè deve scendere,
0: vabbè.
1: Invece nella moca deve salire.
0: Ah,
1: e quindi ci sarà un meccanismo,
0: certo, sì, probabilmente
1: fisico,
0: sì.
1: Diverso.
0: Vabbè,
1: sì.
0: In ogni caso, se c'è qualche barista che ce lo vuole spiegare meglio,
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: siamo
1: grazie.
0: Qua a disposizione. E poi c'è la storia appunto della fiamma, anche
1: certo.
0: quella ha il suo perché. Quindi non bisogna mai tenere la fiamma troppo alta, ma tenerla basso media.
1: Sì, eh? Perché un fuoco troppo alto riduce i tempi di preparazione, però aumenta rapidamente la pressione interna alla moca, favorendo quel classico borbottio.
0: Okay.
1: Che è bello da sentire, ma non è così ideale, perché in verità tu dovresti spegnere la fiamma, che già è media, basso media, prima che la moca inizi a borbottare.
0: C'è anche,
1: poi il caffè sale da solo.
0: C'è anche chi dice che una volta che il caffè c'è,
1: esatto.
0: che è venuto su, devi spegnere il gas,
1: sì.
0: e lasciarlo lì un
1: sì,
0: po',
1: esatto.
0: in attesa qualche minuto, e poi lo versi nelle tazzine
1: proprio
0: così. Te lo bevi. E c'è invece chi lo versa subito, tipo me la mattina.
1: Perché tu sei di fretta, sì. e quindi vuoi
0: ma
1: risparmiare.
0: No, ma volendo non sono nemmeno di fretta, che proprio ho bisogno del caffè. Ma noi donne al volante volevamo metterla anche un po', insomma, su un altro aspetto, insomma, di chi prepara il caffè. E cioè,
2: ma tu, ma voi,
0: intanto il ma tu ma voi, per non sapere la giovane scrive, il caffè, quelli che lo mettono in frigorifero e quelli che lo lasciano fuori. Questo è un argomento che va avanti da una vita. E io tu, il caffè dove lo metti?
1: È fuori dal frigo.
0: Io
1: ma
0: fuori
1: in un barattolo di latta.
0: Sì, anch'io.
1: Lontano dalla luce.
0: Ok, lontano dal calore.
1: Esatto, anche dalle fonti,
0: okay.
1: di calore, sì.
0: Quindi 393-444-0444. Qui è una questione di principio. Voi il caffè dove lo mettete?
1: Poi andremo ad interrogare anche la scienza. Io mi fido di cosa dice la scienza. Adesso vado a fare una ricerca.
0: Ascoltiamoci Pink con Blow Me One Last Kiss qui a Radio Numero 1, e poi torniamo

0: Boseman, dito nella piaga, è già iniziato il suo tour e anzi questo venerdì 3 luglio sarà anche a Bergamo al Next Festival e noi di Radio Number One ci saremo.
1: Ci saremo, vi abbiamo anche regalato dei biglietti, quindi ci incontreremo lì.
0: Esatto,
1: saremo
0: esatto.
1: Tutti lì, insomma. Parlavamo di caffè in frigorifero, sì, no, no, sì, insomma, è un tema su cui non ci si mette mai d'accordo, perché ci sono quelli assolutamente convinti, no, bisogna metterlo nel frigorifero perché deve mantenere la fragranza. Non è vero perché gli esperti dicono che non è così. Cristina ad esempio dice: io ho letto che bisognerebbe metterlo nel frigorifero ma io non lo faccio.
0: Brava, continua.
1: C'è Marco di Roma che dice: io ogni tanto andrebbero anche pulite le moche.
0: Ogni tanto
1: andrebbe anche pulita, bisognerebbe cambiare il filtro, cambiare la guarnizione.
0: Però sai che c'è questo detto tutto italiano che la moca bella sporca di caffè poi fa genera un caffè molto più buono. È vero, è che ad un certo punto sa tutto di ferro e forse una pulitina o una magari cambiamo direttamente la moca a questo punto.
1: Comunque, caffè in frigorifero, sì, no, siamo più verso il no che verso il sì.
0: Ed è giusto.
1: Tanti lo stanno facendo, mettono proprio il frigorifero nel caffè, certo.
0: Bello.
1: Non so come fanno a farcelo stare, però.
0: Mettono
1: il caffè in frigorifero.
0: È sbagliato perché il caffè è igroscopico, quindi assorbe facilmente l'umidità e gli odori degli altri cibi presenti in frigo e poi soffre molto gli sbalzi termici quando estraiamo, quindi creano condensa e si rovina l'aroma. Quindi no, solo fuori dal frigorifero. Se poi vogliamo fare un caffè freddo, lo facciamo e lo mettiamo in frigo, lo beviamo freddo.

0: Noi donne al volante siamo assolutamente innamorate di questo finale di Chapel Rowan Ping Pong Club qui a Radio Number One. Donne al volante con un buon caffè, devo dire.
1: Caffè,
0: un buon caffè sempre apprezzato.
1: Molto gradito anche.
0: Sempre
1: certo.
0: molto gradito. Dove si tiene il caffè? In frigorifero oppure fuori? Fuori.
1: Fuori.
0: Fuori. Appunto. Anche nei bar, ad esempio, hanno il macina caffè e poi ti fanno il caffè.
1: Appunto, certo, in tempo reale.
0: Sai che ho lavorato un'estate.
1: In un bar?
0: Sì, in un bar. Anch'io. Per guadagnarmi un po' di soldini per la scuola,
1: giusto. Anch'io bravissima ormai a usare la macchietta del caffè, quella del bar.
0: Bellissimo.
1: Velocissima, e il caffè te lo faccio in 448.
0: Vedi? Perché noi
1: siamo rodate qui.
0: Ecco qua. Buon caffè a tutti, rimanete lì, c'è il traffico tra poco, purtroppo abbiamo bisogno di caffè.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One
3: ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Pet Shop Boys,
2: Serena Brancale,
3: Dito nella Piaga,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: La musica che cerchi è qui.

0: sono le principali turbative in atto sulle nostre autostrade.
1: Alle 18.27 tutte trafficate le tangenziali di Milano e di Torino, sulla 6 la Torino-Savona è in corso un temporale tra Mondovì e Altari, quindi attenzione anche sulla 5 la Torino-Courmayeur, vento forte tra Quincinetto e Aosta Est. Iniziamo con il traffico, sulla 4 la Brescia-Padova ci sono code per materiali dispersi tra Verona Est e Verona Sud in direzione Brescia, code allo svincolo di Bergamo per chi arriva da Milano. Sulla 8 la Milano-Varese code, traffico intenso tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Sulla 7 la Milano-Genova code per un veicolo in avaria tra la barriera di Genova Ovest e la 12 in direzione di Milano. In direzione di Genova il traffico è rallentato tra Genova Bolzaneto e la 12 e il traffico è congestionato tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 10, la Genova Ventimiglia. Andiamo sulla A10 dove ci sono code per traffico intenso tra Genova Pegli e la 7 sempre in direzione di Genova. Sulla 12 ci sono code da segnalare, traffico congestionato tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova, ma sulla Roma Civitavecchia c'è un incidente tra San Severa e Cerveteri in direzione di Roma. Sulla 21 la Torino-Brescia il traffico è rallentato con code a causa di un ostacolo tra Cremona e Castelvetro in direzione di Torino. Chiudiamo con la 26 per un incidente, ci sono code tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole in direzione di Gravellona Toce.
0: Guidate con prudenza, fate buon viaggio. E tra pochissimo noi donne al volante parleremo di questi teneri gattini che troviamo in strada, che sono sempre così carini e pucciosi, e c'è qualcuno che ha iniziato a fotografarli.
1: Sì, c'è questa mania, insomma, un po' di tutte le persone di fotografare i gatti per strada. Cercheremo anche di capire psicologicamente cos'è che non va. Però

0: Madame con Marrakesh, volevo capire qui a Radio Lamera number one. Noi stavamo chiacchierando insomma di
1: gatti.
0: Sì, di gatti, perché a questo punto noi vogliamo parlare di gatti, perché c'è un'app, è una nuova moda, io la trovo sinceramente un po' folle, però fa ridere.
1: Però fa ridere, quello sì, che ci piace.
0: La nuova moda è un'app chiamata Catch Cat, che riconosce i felini direttamente sullo smartphone, assegna un livello di rarità e li aggiunge ad una collezione che viene condivisa con i giocatori in tutto il mondo. Ecco perché ultimamente ci sono tante persone che per strada vedi che fotografano tutti i gatti. Tutti i gatti che trovano per strada li fotografano, oppure un gatto su una finestra,
1: sì,
0: su un terrazzo,
1: certo.
0: Cioè, da qualunque posto sono lì che fotografano sti gatti.
1: Sempre carini i gatti.
0: Sì, tanto.
1: I gatti sono sempre stati un po' fotografati nella storia, ma adesso è proprio una moda un po' più intensiva proprio grazie a questa app, che se vi ricordate una decina d'anni fa era uscita l'app di Pokémon Go. Ecco, più o meno funziona uguale, quindi tu incontri per strada questi felini, gli fai la foto, li carichi direttamente su in questa app e l'intelligenza artificiale riconosce che gatto è, ne stima la razza e gli assegna appunto un livello di rarità che va da comunque da comune a leggendario, passando per l'epico. Ci sono delle razze che non ha nessuno, che non trovi davvero da nessuna parte. Quando trovi questo gatto, beh, allora lì tu diventi il re dei tutti felini.
0: Che gatto hai tu?
1: Io ho un comune gatto rosso europeo enorme,
0: che
1: in verità.
0: Si chiama
1: Zeus.
0: Ah, bel nome.
1: Sì,
0: bello.
1: Perché è talmente grande, è un po' sproporzionato.
0: Beh, il mio era Renoir, ma ho dovuto regalarlo perché ho scoperto dopo un anno di avere un'allergia terribile ai gatti. Ma io li adoro i gatti, sono troppo belli. Però questa cosa io la trovo francamente filino esagerata.
1: Sì, però io voglio andare, adesso vado a provare.
0: Ok.
1: Sono troppo curiosa.
0: Ci sono i Kasabian.

0: sua canzone estiva e lo sappiamo che estate è sinonimo sempre di vacanze. E allora vivi la Calabria con i grandi viaggi, con collegamenti diretti e trasferimenti inclusi per raggiungere un mare sorprendente al Club Vacanze Le Castella.
1: Tutti abbiamo bisogno di relax, abbiamo voglia di sport, divertimento e tutta l'energia dell'estate da condividere ogni giorno. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: No,
2: sì.
3: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Rush 1986 dall'album True Blue, che proprio oggi festeggia i 40 anni, un album che oggi festeggia 40 anni, sono già passati. Mamma mia, il disco tra l'altro Madonna lo dedicò ispirandosi a Sean Penn, il marito che sposò, e tra l'altro lei dedicò non solo l'album, ma disse: ho sposato il ragazzo più cool del mondo.
1: Wow.
0: Era veramente innamorata. Tra l'altro loro si sono sposati il 16 agosto del 1985 ed era lo stesso giorno del 27esimo compleanno di Madonna. Il matrimonio è durato 4 anni, nell'89 si sono separati, però insomma quel matrimonio probabilmente era molto importante per Madonna, tanto da dedicargli addirittura un album intero. E che album,
1: e che
0: l'altro.
1: Album, esatto, che conteneva la canzone che abbiamo appena ascoltato, Papa Don't Preach, che nasce in verità da dei gossip di liceali, ma quelle chiacchiere diventarono però una delle canzoni più controverse degli anni Ottanta. Infatti Papa Don't Preach creò polemiche incredibili perché è stata criticata da gruppi femministi e invece elogiata da gruppi pro-life, perché la Madonna dice: Papa, non farmi la predica, io terrò il bambino. Appunto, gossip da liceali.
0: Sì, praticamente una ragazzina che rimane incinta, sì, e dice: però papà, non farmi la predica, perché insomma ci amiamo, siamo innamorati e terrò il bambino. E mentre le compagne dicevano: ma no, devi divertirti, sei ancora giovane, liberati del bambino.
1: Madonna però poi ha dichiarato che tutti hanno interpretato il messaggio in modo sbagliato, anche il papa, perché si è proprio arrabbiato il papa per questa canzone. Durante il tour dell'87 Madonna dedicò il brano proprio al papa, ma il Vaticano invitò i fan al boicottaggio, e quindi da quel momento Madonna diventa un simbolo di provocazione globale.
0: Beh, lo è sempre stata,
1: certo,
0: lo è sempre
1: però
0: stata.
1: Da lì in avanti è stato un po' il momento.
0: Però probabilmente qualcuno tra di voi ha anche a casa l'album True Blue. Beh, sappiate che sono già passati 40 anni, mannaggia. C'è Gaia, nuovissima invece, Bossa Nostra.

0: Beyoncé e suo marito Benny Blanco, Sunset Boulevard, qui su Radio Number One. Aggiornamenti traffico.
1: Sì, c'è un aggiornamento che riguarda ancora la A4, la Brescia-Padova, dove ci sono 4 chilometri di coda ancora per materiali dispersi tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia, quindi attenzione. E poi sulla A26, incidente tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettola in direzione di Gravellona-Toce, anche qui ci sono diversi rallentamenti. State con noi perché tra poco parleremo di...
0: Attenzione, Goblin Intimacy.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ci sono le donne al volante con voi, buona serata.
1: Sono le 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Number One Notizie.
5: L'inflazione di giugno rallenta leggermente. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, i prezzi restano fermi su base mensile, mentre il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio. E rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, da più 1,9% a più 1,6%. I dati provvisori sui prezzi confermano la fase di tenuta complessiva del sistema distributivo, nonostante le incertezze dovute alle tensioni ad Hormuz, anche se il quadro resta esposto a forte instabilità sul versante energetico, ad affermarlo una nota di Confesercenti. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS oggi ha approvato il rendiconto generale 2025 dell'Istituto, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16,8 miliardi di euro. Per Roberto Ghiselli, presidente del CIV, questo è un risultato importante che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale italiano. Il rendiconto evidenzia, conclude Ghiselli, che la spesa pensionistica è sotto controllo. Infine le borse, Piazza Affari positiva, ha chiuso a più 1%. È tutto, a più tardi.
6: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: Qui a Radio Number One ci sono due donne al volante a proposito di viajando per il mondo.
1: viajamos.
0: Noi viaggiamo e lo facciamo naturalmente con gli ascoltatori di Radio Number One ogni giorno da lunedì al venerdì, nel caso
1: ve lo siate persi
0: dalle 17 alle 20 noi siamo qua. E questa sera vogliamo parlare anche di questa nuova tendenza che invita a mostrarsi senza filtri, in modo particolare quando ci sono i primi incontri, soprattutto nelle app di incontri eccetera.
1: Esatto, si chiama Goblin Intimacy ed è un approccio che mette in discussione le regole tradizionali del primo appuntamento, perché se sappiamo che il consiglio più diffuso era quello di presentarsi nella versione migliore di se stessi, ora questa filosofia suggerisce l'esatto contrario, cioè mostrarsi autentici fin dal primo incontro, senza nascondere troppo i difetti, le stranezze, le fragilità.
0: Allora, torniamo per un attimo col pensiero al primo incontro, quello con il ragazzo o con la ragazza che ci piaceva in modo particolare.
1: Esatto.
0: Ora, un po' quella roba lì,
1: quell'ansietta
0: no? di sembrare anche un po' più carini, insomma, di quello che magari siamo. E cioè, almeno ai tempi era così, cioè, ma credo che sia così anche adesso, no?
1: Beh,
0: cioè, quell'emozione, credo che ci sia, c'è sempre quell'emozione che ti fa dire, ma, ti fai, a parte che cambi 20 volte, e non trovi niente che ti vada bene, che ti faccia sentire bene, proprio quel giorno lì che devi uscire con quella persona lì che ti interessa in modo particolare. È così,
1: sembra,
0: i capelli non ti stanno a posto,
1: esatto. Il trucco che fai sempre non ti piace,
0: mamma mia che roba brutta questa cosa, io credo che ci siamo passati tutti, cioè già questo, insomma. Però dovremmo prenderla un po' più easy, ecco, questa è un po' la filosofia, questa tendenza in
1: sostanza.
0: Esatto,
1: perché presentarsi senza maschere è... Il suo scopo è anche ridurre questa ansietta da prestazione, anche se vogliamo chiamarla così, per rendere anche la conversazione con l'altra persona più naturale, favorire un clima di maggiore fiducia reciproca. Io ti faccio vedere come sono e tu da lì ti fidi subito di me. Se non ti piaccio, va bene, ciao, ci vedremo in una prossima vita.
0: Sì, beh, insomma, la teoria
1: più o meno è questa. Ecco.
0: Poi c'è anche un'altra versione, no, di questo modo di porsi, cioè, ok, devi essere te stesso, ma non è che devi arrivare lì
1: sciatto
0: perché dici, ma sì, peggio mi vede, meglio è. No, non è così. Rispetto per l'altra persona, per se stessi sicuramente, ma anche per l'altra persona ci deve essere.
1: Dai.
0: Quindi la giusta via di mezzo. Però io vorrei analizzare con gli ascoltatori proprio quella roba lì, quell'ansietta che ci mette e quelle prime volte. Com'è andata l'uscita la prima volta con la persona che vi piaceva tanto? Fatecelo sapere, perché questa è una cosa curiosa per capire anche un po' i meccanismi dal punto di vista psicologico. Quindi qual è il numero?
1: 393-444-0444. C'è James Bay.
2: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: norvegianzi, la nazionale di calcio norvegese che sta giocando proprio in questo momento contro la Costa d'Avorio. Vedremo chi la spunterà.
1: 0-0, eh?
0: 0-0
1: partita
0: ora,
1: iniziata,
0: sì,
1: alle 19.
0: Quindi un quarto d'ora.
1: Vedremo, sì, vedremo come andrà. Vabbè, stavamo parlando di questa nuova tendenza, cioè quando hai un incontro, anche in un'app di appuntamenti, quando vai a questo appuntamento devi essere assolutamente naturale.
0: Sì, te stesso.
1: Basta con queste cose, queste...
0: Sì, sì, queste montature che uno può avere, che può essere la foto, che è troppo perfetta, come può essere anche una specie di mascheramento della personalità.
1: Beh, però c'è anche da dire una cosa, che se tu su un'app di dating, di incontri, sì, metti una foto taroccata
0: completamente taroccata,
1: completamente
0: che...
1: trasformata
0: Jennifer
1: quando poi ti presenti con che faccia ti presenti, quale delle due, insomma,
0: con il filtro Instagram, ma non c'è anche, sì, nella vita reale.
1: Beh, è un po' quello che dice il nostro ascoltatore.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Allora, diciamo, per fortuna che si sta andando verso il non ritoccare più le foto. Adesso siamo veramente arrivati all'assurdo. Ci sono delle immagini del prima e del dopo, dico, di Photoshop, dove non riconosci veramente la persona. E la cosa che mi fa più ridere non è tanto che se incontri questa persona per strada, quella che casomai ci hai parlato per un anno, convinto che tu stessi parlando con questa persona, la incontri e non la riconosci. La cosa peggiore è che quando postano queste foto dove stanno benissimo e ci sono commenti del tipo sei bellissima, sei bellissimo, stai benissimo in tutti i casi, sia uomo che donna, cioè la cosa peggiore è che questi ringraziano come se fosse vera quella foto, cioè ringraziano per un complimento ricevuto, per un qualcosa che in realtà non sono. Siamo veramente arrivati all'assurdo, quindi per fortuna, ma che si torni alla realtà.
0: Vabbè, dai, è cortesia, grazie. Poi, amore, grazie tesoro.
1: Poi c'è chi invece è proprio pane e salame, eh?
3: Cioè. Ciao belle donne, andate alla grande, perché io sono sempre me stesso, il solito idiota, quindi le donne cadevano ai miei piedi. Un bacione, Omar D'Averzo, viva la vita! Viva
1: Secondo la vita. Me Omar le conquista con la simpatia.
0: Sì, sì,
1: sì, sì, sì. Le fa ridere, le donne bisogna farle ridere.
0: Cioè, poi si innamora.
1: È uno che esce con...

0: qui a Radio Number One e ti sento e ti vedo pure, quello è il dramma.
1: Il problema è esatto, è proprio che ti vedo. Esatto. Volevo non vedere, volevo vederti sotto un'altra veste, diciamo così.
0: Stavamo parlando appunto del fatto di presentarsi per quello che siamo, insomma, al primo appuntamento, cosa che non succede spessissimo. Oppure ci sono delle sorpresucce. Sentiamo Marco.
2: Vabbè, questa vi farà ridere. Prima dell'avvento dei social andavamo in vacanza in un campeggio, conosciamo delle ragazze, andiamo in discoteca. Si presentano carine, quando sono uscite dalla discoteca non le abbiamo riconosciute, il trucco sfatto, erano completamente irriconoscibili. E questo era la vita reale prima dei social. Ciao Marco.
0: Vedi, comunque succedeva anche prima, cioè se non le vedevi prima le vedevi dopo.
1: Beh, ma poi il buio inganna sempre.
0: Il buio inganna, è un po' come il nero che sfina, hai capito? Però poi alla fine la ciccetta sotto ce l'hai lo stesso. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Vabbè. Molto femminile.
1: Oggi siamo vestiti di nero, no.
0: Dobbiamo farci un selfie.
1: Woman in Black.
0: Tra poco il meteo.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
4: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Con Trevi Meteo e con Nikos Chiodetto per scoprire che tempo farà domani. Ciao Nikos.
2: Ciao Nikos.
3: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
2: E quindi buonasera Nikos. Che tempo ci sarà domani?
3: Allora, dopo giornate molto calde, già oggi caldo, perché comunque abbiamo raggiunto 35-36 gradi, ma non era più proprio quell'aria pesante delle ultime giornate. Sta già iniziando un po' a cambiare l'aria e domani appunto finalmente arriverà aria più fresca con un blando minimo di bassa pressione in quota dal nord Atlantico che innescherà dei temporali domani pomeriggio, quindi mattinata ancora stabile e soleggiata, domani pomeriggio questo fronte che dalle Alpi raggiungerà rapidamente il nord-ovest, rapidi temporali, poi tra tardo pomeriggio e serata anche il nord-est, anche le Venezie, l'Emilia Romagna, e saranno dei temporali, attenzione, localmente anche di forte intensità con locali grandinate e colpi di vento non esclusi. Avrà però il merito di cacciare via un po' il caldo intenso estremo delle ultime giornate, non è che arrivi il fresco l'autunno minimamente, anzi continuerà a far caldo, però non avremo più quei picchi assurdi di 37-38 gradi degli ultimi giorni, anzi addirittura in alcune aree abbiamo toccato i 40 gradi, quindi insomma si sta un po' meglio. Già giovedì poi migliora, ci saranno ancora i temporali al centro Italia giovedì, ma al nord torna il sole, però si respira, ecco, quindi diciamo che dopo il fronte di domani pomeriggio i venti saranno tra virgolette un po' più freschi da nord, quindi domani sera e poi anche giovedì l'aria sarà più respirabile.
1: Meglio, dai. Beh, ci stai dando delle notizie, sì, un po' più speranzose.
2: Esatto, forse riusciamo a dormire quell'oretta di tutta la notte.
3: Più tardi, magari si riesce una notte a dormire senza il clima acceso.
2: Esatto.
3: Per le bollette.
2: Bravo. Vedo che riesci a sintetizzare il pensiero di tutti noi.
3: Ma tanto io non lo accendo, quindi guarda.
2: Ecco, bravo.
3: Devo solo salvare la pelle senza climatizzatore.
2: Grazie a Nico Schiodetto di Trevi Meteo, scaricate l'app. Ciao Nico.
1: Ciao.
3: Ciao, buona serata a voi.

0: Irama con Cabana. È bella, molto carina questa canzone.
1: Molto ritmata, sì.
0: Donne al volante questo ultimo giorno di giugno. Attenzione, parliamo di concerti, perché vola la spesa per l'intrattenimento, boom dei concerti live, ma ci sono dei dati davvero interessanti, perché crescono tutti i principali indicatori economici per quanto riguarda i dati della SIAE. Appunto, il 2025 c'è stata una crescita del 7% appunto dei concerti, e l'introito medio per evento e anche quello per locale è salito, come la spesa media per spettatore. Tra i dati più importanti c'è il boom della musica live. Nel 2025 i concerti hanno superato per la prima volta la soglia del 1 miliardo di euro di spesa, confermandosi

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.